0: Oluwawa e gbadua aya kale mo ale sata awon kan gbo mi eni oke ni won tele e je kan gbadua
1: please pray
0: eyan lo ti mi subu anu fa mi so
1: mercy put me back up
0: gbogbo eyan ko ma gbe ese eyan ti ti mi subu anu
1: mercy
0: gbe mi di
1: be
0: lo ni ojo anu eyan lo gbe mi subu eyan lo ti mi lule anu da
1: mercy
0: gbe mi di be
1: elevate me
0: Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio, Bemio